0: ti passi la goccia, giù. Assalamu alaikum, casa da yaka onda nu. Oka onda nu.
1: Puta vino kasih tinare desan insu sotamu biak.

Evet, dire dire dire malala, ey dire dire dala, ey dire dire dire dala, oy di da ya dire dire di da da la, ya da da da, ey dire dire dire dala, mandar şay jastar, ke mange çitrobus, teyle şindan ke balora mange çitrobus.

su de Bungarda di la sabre bruno su de Bungarda con su più verne che non levi padiga con su più verne che non levi po le brave drollo su di bune ma diga le brave drollo su di bune ma e la pule do su di bune sa diga e la pule do su di bune sa la puma e ruzzo su di bun piala diga la puma e ruzzo su di bun piala e lei reinito su di bun menza diga e lei reinito su di bun menza.